0: Radyosunda 88.1'desiniz.
1: Le televisioni in tutto il mondo hanno così seguito la fine dell'Odissea.
2: Ladies and gentlemen,
3: Blitz Pop 88.1 Radio Campus.